Cicepot di benar di halangan, di kahayaan, di kahanan, kirma, durhaka.